kale danchika diri makumi asatu edima zokubanga tedi tambula kusawa itano tukali wagati programu eno jebeta Royal Sports niza zebitone ni banizo msada waka

mama. Enova Jeta Busoga Royal Radio. DJ Julius Ebuwenge Akamani Okaulire.